Shibaba fa bondia mamuna nkulum. Noemi Agustina. Imwereru munat mutambia ndwa zichi. Wangani. Ife timize panjikwe kwa aeroporto. Bondia nkazinkulu.